0: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica, a come le disparità che già ci sono verrebbero.
1: Verranno aumentate.
0: E quindi anche
1: Quindi
0: ai
1: ai
0: diritti
1: diritti
0: che
1: che
0: servono
1: servono e che valgano
0: veramente
1: veramente
0: e che
1: per
0: valgano per
1: tutti i
0: tutti i
1: diritti
0: diritti
1: umani
0: umani che permettano di potersi spostare, di vivere degnamente, di poter
1: che la ricchezza non sia
0: Sì,
1: solo nelle mani
0: che
1: di
0: la
1: pochi
0: ricchezza
1: e
0: non
1: che
0: sia
1: non sia
0: solo
1: solo
0: nelle
1: nelle
0: mani
1: mani
0: di
1: di
0: pochi
1: pochi
0: e
1: e
0: che
1: che
0: i
1: i
0: diritti
1: diritti
0: non
1: non
0: dipendono
1: dipendono
0: da
1: da
0: dove nasci, come
1: dove
0: nasce chi
1: nasci, chi
0: sei,
1: sei,
0: quando
1: quando
0: nasci.
1: nasci. Beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo,
0: Beh, mi piacerebbe
1: piacerebbe
0: uscire
1: uscire
0: dal capitalismo, dal patriarcato. Mi piacerebbe vedere più diversità nei
1: media.
0: media.
1: Sentire
0: Si
1: più
0: hanno
1: voci
0: voci da raccontare,
1: che hanno
0: che hanno
1: storie
0: storie
1: diverse
0: da
1: da dire, che in realtà sta già un po'
0: raccontare,
1: succedendo, che
0: che
1: in realtà
0: in
1: sta
0: realtà
1: già
0: sta già
1: succedendo.
0: succedendo,
1: Magari in un futuro
0: però
1: non la vedo, cioè,
0: magari
1: magari in un futuro non la vedo, cioè,
0: in un
1: futuro
0: futuro
1: sarebbe
0: la quotidianità
1: sarebbe
0: la
1: la norma,
0: sentire,
1: vedere,
0: persone
1: con una storia diversa, sì.
2: Piaggia e decisione, piaggia e
1: fai,
2: uscirò,
1: siamo
2: e poi non bevangio
1: fai,
2: e
1: e
2: tu
1: tu
2: fai,
1: fai,
2: fai,
1: fai,
2: fai, fai, fai, fai, fai, fai, fai,
1: fai,
3: You are currently the only person in this conference.
4: Was noch nicht ist, es kann noch werden und noch werden.